Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a pitirsi ne sa di picar, vada a pitirsi ne sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a pitirsi ne sa di picar, vada a pitirsi ne sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di picar, quello vecchiaccio.